0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

cose appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: I love you and you're under my skin.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

date appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare, il mio amore è profondo. Più te ne do e più

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Bruce Springsteen, 1984, sempre di grande atmosfera, I'm on fire, su Dimensione Suono Soft, sulla Radio del Benessere. Buongiorno anche a Salvatore Lordi in redazione, tra poco pronto con le ultime notizie. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucine Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucine Co, via Mestre 18 o su cucineco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie arrivano dalla redazione giornalistica.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio Piscitelli, assolto in appello Raul Esteban Calderon, ribaltata dunque la condanna all'ergastolo del verdetto di primo grado. L'accusa nei confronti dell'imputato è stato fatto cadere con la formula per non aver commesso il fatto. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena. È stato rintracciato a Londra dalla polizia il latitante romano ricercato dal 2024 per narcotraffico. Doveva scontare 11 anni di reclusione. Le indagini coordinate dalla DDA col fratello sarebbe stato vertice, promotore, organizzatore e finanziatore di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. La Regione Lazio ha stanziato 44 milioni di euro per le ATER, case popolari a prezzi accessibili e a basso impatto ambientale, soldi per 500 alloggi a Tor Sapienza. Le risorse maggiori sono state stanziate per l'area di Frosinone e per la provincia di Roma. Un intervento specifico è previsto per Viterbo. Lo sport, il calcio, Torino Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta. Dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, i Giociari battono 5-0 il Mantova e arrivano secondi in campionato. Oggi c'è Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Per quanto riguarda il tennis, gli internazionali di Roma, Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Priznik lo batte in 3-7. Oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti, perde solo chi fugge.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: c'è qualcuno in ascolto per caso nato nel lontano 1958, data d'uscita di questo singolo famoso di Peggy Lee, Fever. Non c'eravamo, l'abbiamo conosciuta un pochino dopo. Un bel classico della musica internazionale su Dimensione Suono Soft, tra poco l'appuntamento Good Life, si parla della festa dell'Europa. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche e della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione perché i posti sono limitati. Abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti

0: più fortunati in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
10: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
12: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
11: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
12: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra, ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23.30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
16: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Buon viaggio.

0: parleremo di viaggi sicuramente più tardi, lo faremo in compagnia del nostro esperto Beppe Pellegrino. Buon viaggio, share the love. Abbiamo fatto un viaggio nel passato con Cesare Cremonini nella prima mattinata di sabato 9 maggio 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tra poco c'è anche il primo aggiornamento viabilità e vai adesso con la nostra Good Life. Il 9 maggio è una data storicamente molto interessante nella storia. In anni diversi termina la Seconda Guerra Mondiale, debutta anche sei personaggi in cerca d'autore. È anche una data che ha cambiato il destino di un intero continente, il giorno in cui nacque l'idea di un'Europa unita grazie alla visione di Robert Schuman e alla storica dichiarazione che porta il suo nome. Nel 1950 c'è un'Europa ancora segnata dalle ferite della guerra e questa proposta viene vista come rivoluzionaria nella sua semplicità: mettere in comune risorse fondamentali come carbone e acciaio per rendere non solo impensabile ma impossibile un conflitto simile a quello in cui si sentono ancora dolorose eco lontane. È un invito concreto alla cooperazione, alla fiducia e alla costruzione di un futuro condiviso. Da questa intuizione lungimirante nasce nel tempo la nostra Unione Europea, ma il messaggio resta profondamente attuale: la pace non è qualcosa di scontato, è una pratica quotidiana fatta di dialogo, rispetto e piccoli gesti di apertura continua verso i popoli, culture e cittadini. Celebrare il 9 maggio significa ricordare questo principio tutti i giorni. Scegliere l'ascolto invece dei propri interessi e la collaborazione della chiusura nelle relazioni personali come nel lavoro. Oggi più che mai l'unità è un progetto politico e uno stato d'animo. È la capacità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, costruendo armonia, però un passo alla volta e si arriverà. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere. Viabilità adesso con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale, Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale e su via Flaminia nel quartiere Fleming. Si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti. Possibili disagi nelle ore più trafficate. Lavori su via Ardeatina con senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

La Pausini per il weekend su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, buon risveglio, buone attività. Tra poco di nuovo in redazione per le ultime notizie, a seguire il meteo. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan

0: un'accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
7: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
8: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio Piscitelli, assolto in appello Raul Esteban Calderon, ribaltata dunque la condanna all'ergastolo del verdetto di primo grado. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della pena. Lotta al degrado dei carabinieri nella capitale, sotto la lente alla zona del Quarticciolo, sequestrate centinaia di dosi di droga e una pistola nascosta sotto il materasso di un bambino, 6 le persone finite in manette e 3 quelle denunciate. Cresce nel Lazio la domanda di colf e badanti, più 7.000 addetti entro il 2029. L'analisi promossa da Assindaltcolf evidenzia un forte ricorso a forme di assistenza privata e a un ruolo sempre più centrale dei lavoratori stranieri nel settore. Sono 3 i giovani del Lazio tra gli alfieri della Repubblica premiati da Mattarella: Gioele Petrella, Angelica Maria Masella e Gabriele Galal. Si sono distinti per l'impegno nell'inclusione, nel dialogo e nel volontariato, con gesti concreti a favore degli altri. Lo sport, il calcio: dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. I ciociari battono 5-0 il Mantova e arrivano secondi in campionato. In Serie A oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Per quanto riguarda il tennis, gli internazionali di Roma: Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Primzic lo batte in 3 set. Oggi c'è Sinner-Hofner. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Il weekend parte all'insegna del bel tempo nel Lazio. Per questo sabato prevediamo sì magari qualche residuo nuvolamento, ma in un contesto che ci regalerà ampie zone di sereno. Anche come temperature si starà benissimo, punte di 25-26 gradi. Però fine giornata, nuova perturbazione in arrivo, rapido peggioramento. Nella notte tornano già piogge diffuse, la domenica sarà con cielo più nuvoloso, un nuovo rinforzo del vento e temperature in leggero calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Originario di Las Vegas, dal 2008 attivo, ci hanno regalato delle cose pazzesche nel tempo gli Imagine Dragons, Demons, Subdimensione, Suono Soft. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con Branco, vero? Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Emodoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio sciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Emodoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio che ti fa stare bene.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
16: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
17: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
18: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: i famosi ringraziamenti di Alanis Morissette in Thank You su Dimensione Suono Soft, e adesso spazio a Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Intanto io saluto oggi l'Ariete. Giorno dopo giorno le stelle confermano che siete avviati bene sulla strada maestra. Le montagne del malcontento sono sempre più lontane da voi. Toro, questa luna comunque annuncia la conclusione di un certo periodo professionale, ma anche personale. Nello stesso momento, quando sarà nuova, aprirà una nuova stagione per voi, anche nella vita sentimentale. Gemelli, impazienti di ottenere subito quello che Venere sta promettendo a voi tutti, io penso che avrete anche di più, perché non è solo Venere, è anche Marte in Ariete ancora, e soprattutto questo Plutone in Acquario, che è un esperto di arte amatoria. Cancro, programmate il matrimonio, perché Giove non sarà per sempre lì. Adesso però sì, tutto giugno ancora. Nel campo pratico si prevedono nuovi contratti lavorativi. Leone, attenti durante i viaggi, qualche volta vi sembra che questo pianeta dei soldi abbia scambiato questo periodo per Natale, perché tutti si aspettano qualche cosa da voi. Domani però, dai, avrete un'altra luna più romantica, e poi c'è sempre Venere, che vi potete abbandonare all'amore. Vergine, idee vincenti sono quelle la vostra forza, e questo significa per voi ultimo quarto di luna in Acquario, segno che influenza sempre benissimo il vostro lavoro, però è chiaro che le iniziative intraprese richiedono un certo tempo di maturazione. Bilancia, nuove possibilità di successo, io ve li posso assicurare, sono scritte in questo cielo, come è scritto anche qualche nuovo amore per le donne che per una ragione e per un'altra, indipendentemente dall'età, insomma, si sono trovate senza l'amore. Marte risplenderà presto in Toro, rosso, ma rosso rosso di passione. Scorpione, santa pazienza, solo questo vi chiede oggi chi parla e che è Scorpione come voi, di sicuro molto meglio domani. Sagittario, per le amicizie, per ridere, scherzare, bere, mangiare, viaggiare, questo sì, però questa luna ultimo quarto è troppo forte, troppo bella per non mettere da parte un po' di soldi, dai, eh? Capricorno, le stelle oggi vi portano in dono un bel patrimonio, mio caro Acquario, e anche domani sarà molto bello, perché la luna sarà in Pesci e poi questa luna porterà pure dolcezza in amore. Acquario, voi sposati dovete però essere meno oppressivi, figli e figlie mie, perché non date pace a questo povero coniuge. Luna ultimo quarto questa sera alle ore 21, dai, fate una bella cena, su. Ed infine previsioni per quanto riguarda questa giornata: i transiti possono essere sfruttati, perché la luna sta diventando sempre più generosa. Domani sarà nel vostro segno. Attrazioni fisiche saranno immediate. Vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento a domani. Renato Minore, autore del nostro pensiero delle stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno, il mistero di una notte di maggio.

0: Ed è proprio nel maggio, ma di esatti 30 anni fa, che i Backstreet Boys pubblicavano il loro primo omonimo album, e da boy band sono diventati ormai una matura man band. Era Show Me the Meaning of Being Lonely. Su Dimensione Suono Soft, tra poco tornano le news. E c'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione però, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Pronti? Parte la Castelromano Joy Run. Il 17 maggio unisciti a noi. 10 km per chi ama la competizione e 5 km per

0: La Fun Run in famiglia. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per lo sport e rimani per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a €2,98.
3: Todis. Buongiorno, convenienza.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un uomo è stato salvato da una pattuglia dell'esercito sui binari della stazione Termini poco prima che arrivasse un treno. L'uomo sarebbe caduto a causa di un malore. Secondo quanto riportato, il personale del 118 è intervenuto per le cure del caso. È stata la polizia di Stato invece a stanare una base di stoccaggio da oltre 150 kg di droga ad Infernetto sul litorale. Due giovani romani arrestati, sequestrati oltre 18.000 euro in contanti. Affitti non pagati in locali commerciali del comune di Viterbo. La Guardia di Finanza ha accertato la mancata riscossione dei canoni di locazione a partire dal 2004. Sono 1,2 milioni possono essere recuperati. Un danno erariale da 3 milioni di euro. La Giunta regionale del Lazio ha approvato l'accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare l'emergenza cinghiali in città. Nel dettaglio, la Pisana si occuperà di intervenire con urgenza entro 24-48 ore, con il supporto invece del Campidoglio anche tramite la polizia locale. A Roma riaprirà lo storico cinema Fiamma, sarà un grande hub culturale. Al via la riqualificazione del complesso che includerà l'ex Fiammetta e Open Gate. Lavori a partire da agosto, sarà pronto nel 2027. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: incidente domestico per lui che si è spezzato un dente, un incisivo frontale mentre si lavava i denti. Niente di grave, comunque già risolto. Lui è Robbie Williams, l'abbiamo appena ascoltato su Dimensione Suono Soft con Something Beautiful. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Rio Mare, tonno all'olio di oliva pescato a canna 6 per 120 grammi, 7,99 euro.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia

0: con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
2: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
6: Dimensione suono soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi.

0: di Life Alive con un altro dei suoi successi dal 1994 su Dimensione Suono Soft, era You Gotta Be. C'è Francesca Romana Barberini adesso.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Maggio a Roma è un mese magico perché cambia proprio la luce, i giardini fioriscono, l'aria si fa più leggera e il rosa diventa il colore di un'esperienza, perché torna dall'11 al 17 maggio con giornate clou il 13 e il 14 Rose Rosé, l'evento che celebra il vino rosé, uno dei miei preferiti, trasformando proprio la città in un percorso di gusto, di bellezza e anche di stile. Protagonista di questa edizione il cerasuolo d'Abruzzo DOC, e quindi oggi è con noi Alessandro Nicodemi, presidente del consorzio tutela vini d'Abruzzo. Alessandro, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, il cerasuolo d'Abruzzo DOC è un vino molto amato, perché Alessandro, svelaci tutti i suoi segreti.
3: Oggi c'è una tendenza sicuramente verso i vini rosati. Però a noi ci piace precisare che il nostro è un cerasuolo, è un terzo colore ben determinato che fa parte della gamma dei prodotti enologici appunto dell'Abruzzo, un colore intenso, appunto, molto vicino appunto al colore della ciliegia, della cerasa appunto, ed è un vino che sicuramente oggi sta incontrando il gusto dei consumatori. È un vino estremamente moderno, possiamo dire dinamico, capace di interpretare anche uno stile di vita che sta cambiando. È un vino che si abbina da un primo a un secondo leggero, ma si abbina anche a un'insalata, a un pasto veloce, cioè un calice di cerasuolo oggi possiamo dire che sta bene a tutto tondo sulla tavola di chiunque si voglia sedere e degustare anche un calice di vino abbinato appunto al pasto.
2: Assolutamente, sta bene anche in via Borgognona in questo rose perché si abbina bene con la bellezza anche della città.
3: Abbiamo voluto dare un taglio promozionale diverso rispetto magari alla solita degustazione canonica fatta a banchi d'assaggio
2: guidata,
3: ecco, e abbiamo voluto posizionarci anche in un luogo molto iconico romano, ovviamente, che appunto è via Borgognona, per raccontare il vino in una modalità diversa, legando quindi il gusto di un prodotto legato appunto anche al lifestyle, in una delle vie più, anche in questo caso, iconiche per la moda e per tutto quello che gira intorno alla bellezza del nostro stile, dello stile italiano, possiamo dire.
2: Certo. Alessandro, grazie mille per averci raccontato appunto il cerasuolo d'Abruzzo DOC, che è protagonista della prossima edizione di Rose Rosé, 11-17 maggio, lo ricordiamo, e spero di riuscire a passare per assaggiare un calice di cerasuolo. Bisogna bere sempre responsabilmente.
3: Ti aspettiamo molto molto volentieri.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e

0: solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: uno dei primi successi di James Morrison, 2006 per You Give Me Something, su Dimensione Suono Soft, 11.57, tra poco tornano le news. E per realizzare qualsiasi progetto, ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi e inoltre ad erogazione e finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it, ma ricorda Finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
7: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso Uni.

0: Incendio all'alba in un appartamento in zona Quarticciolo. Il rogo è scoppiato all'interno di un'abitazione al secondo piano di una palazzina in un'ater di via Ugento, disabitata e utilizzata da persone senza fissa dimora. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra territoriale di Tuscolano II, supportata da 4 mezzi di soccorso, nessuna persona è rimasta coinvolta. La polizia di Stato sulle tracce di due giovani, 29 e 37 anni, arrestati dopo un'indagine condotta dagli investigatori del terzo distretto Fidene Serpentara. L'uomo faceva ingresso nell'edificio con un borsone per poi uscirne a distanza di pochi minuti con lo stesso visibilmente più voluminoso. Le rispettive perquisizioni domiciliari hanno consentito di scoprire un deposito di oltre 130 kg di stupefacente. Un report di 8 arresti che corre tra spaccio e borseggi lungo banchine, convogli ferroviari e snodi di transito, quello tracciato dagli agenti della Polizia di Stato del nucleo Polmetro, articolato intorno a contatti fugaci a ridosso delle stazioni e scambi consumati nel giro di pochi istanti. A causa di un incidente il traffico è momentaneamente rallentato con code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo al chilometro 54 all'altezza dell'uscita Pontina, nel sinistro coinvolti 4 veicoli. Siamo allo sport, il tennis è al giorno di Sinner, oggi il debutto agli internazionali d'Italia e il numero uno del mondo al Foro Italico affronterà Hofner, esce Djokovic eliminato al secondo turno. Il calcio, Torino-Sassuolo 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: take care of your soul. E tutti i glitter e tutto il gold di Rebecca Ferguson. 17 minuti dopo mezzogiorno su Dimensione Suono Soft, entriamo anche nella nostra ultima ora insieme. Io sono Maria Chiara e ti accompagno ancora fino alle 13. Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro.

0: la domenica.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: valentinoautomobili.it.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: quest'anno inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

live su Dimensione Sono Soft. È ufficiale, un italiano su due, secondo uno studio, ha paura di invecchiare, quindi parliamo della metà del campione degli intervistati. E non si tratta solo di un timore di risultare meno attraenti rispetto alla giovane età, che è un dato che comunque esiste, quanto della paura più che altro di non riuscire più ad essere d'aiuto e di supporto alle persone amate. Comunque la scienza dice che la terza età adesso inizia ufficialmente a 71 anni, ma l'importante è comunque essere giovani dentro, no?

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Sarà

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Lorenzo Giova Vintage con questa Chissà se stai dormendo, direttamente dal 92, per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Tra poco ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, ovviamente ci sono prima le news e poi accogliamo anche il nostro Federico Grilli. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. E allora non rischiare, per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
4: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Valentina Lorusso. Ennesima tragedia delle strade a Roma, un incidente mortale nella notte sul Grande Raccordo, un uomo è deceduto dopo lo scontro tra due automobilisti, la tragedia in galleria carreggiata interna intorno all'1 della notte all'altezza del chilometro 11.400 della 90, due gli automobilisti coinvolti. Una pattuglia dell'esercito in servizio di vigilanza è intervenuta all'interno della stazione Termini nelle operazioni di soccorso ad un uomo caduto sui binari dopo un malore mentre stava per transitare un treno. Il personale militare è intervenuto mettendolo in sicurezza. Notte di fuoco nel quartiere Montemario, un raid vandalico ha causato danni tra via Fratelli Gualandi, via Francesco Soave e via Palmieri. Intorno alle 3.40 i carabinieri della stazione Roma Flaminia sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio che ha coinvolto 9 cassonetti per la raccolta dei rifiuti e 3 autovetture parcheggiate nelle vicinanze, rimaste gravemente danneggiate. Mattinata di paura al quartiere Pinciano, due rapinatori armati di pistola hanno assaltato una gioielleria in via Sicilia, minacciando l'anziana proprietaria che è stata colta da malore. La coppia ha cercato di allontanarsi su uno scooter parcheggiato poco distante, ma non si è acceso. Sono scappati a piedi dopo che un barista è accorso in aiuto della negoziante. Lo sport con il tennis, il giorno di Sinner, oggi il debutto agli internazionali d'Italia contro Hofner. Djokovic invece è stato eliminato al secondo turno. Il calcio, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A, oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juve. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie mille come sempre alla nostra redazione.

0: Io ti do appuntamento a domattina puntuale a partire dalle 10 su Dimensione Sono Soft, mentre adesso ti lascio in compagnia del nostro Federico Grilli. Da Maria Chiara, buon weekend sulla Radio del Benessere. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Le 13 e 16 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft, un buon sabato da parte mia e ovviamente sono Federico Grilli, mi presento come fa un bravo conduttore radiofonico, saremo insieme fino alle 17 di questo sabato, saluto anche Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a poco tempo fa e ti ricordo che fra poco ci sarà il nostro appuntamento dedicato alle Good Life. Devi ristrutturare casa? Beh, chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità, con Modoal Serramenti, beh, crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC e alluminio sciucco alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella Boutique di Roma in via Livorno 2 in piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Mamme gratis! Domenica 10 maggio il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure e risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di credito cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
13: Dem Supermercati. Arrivano le grandi marche e grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio Peroni, birra 66 centilitri 99 centesimi.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locale a gennaio 2026.
13: ogni giorno il meglio.
14: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canticchiare questa acqua e sale, la voce di Mina e Adriano Celentano. Questo era il 1998 sulla tua radio del benessere. 13:38 minuti e su Dimensione Suono Soft insieme a me Federico Grilli apriamo il nostro appuntamento dedicato alle good life e voglio parlarti del nostro alleato più prezioso per la salute, ovvero il sonno profondo. Non è solo riposo, è il momento in cui il corpo lavora davvero per rigenerarsi. Durante le fasi più profonde del sonno il cervello continua a essere attivo, organizza i ricordi, libera spazio per nuove informazioni e sostiene anche le funzioni cognitive. Nello stesso tempo la ghiandola pituitaria produce l'ormone della crescita, fondamentale per riparare i tessuti ma anche per rafforzare le ossa e rigenerare le cellule. Anche il sistema immunitario si ricarica e si prepara quindi a proteggerci meglio durante il giorno. Con l'età però che cosa succede? Beh, il sonno profondo diminuisce. Se a 20 anni dura circa 2 ore, dopo i 65 spesso si riduce a pochi minuti. Per questo è importante creare delle abitudini sane, evitare per esempio, non so, gli schermi luminosi la sera, quelli dei telefonini ai quali siamo costantemente attaccati, mantenere orari regolari e rilassarsi prima di dormire. Se il sonno tarda ad arrivare, beh, meglio non forzarlo, alzarsi e aspettare con calma aiuta più di restare a combattere con il cuscino. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso.

0: la voce di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft. Fra poco l'informazione, ma prima ho un consiglio per te. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, ed è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale, perché torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio, dentro solo farine biologiche della Carta dei Grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli che sono aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi, per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
7: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
8: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi, Buondì classico 6 pezzi a 1 euro e Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi, prezzi bassi sempre.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oasi verdi piantumate con lo stupefacente, edicole, lotti di edilizia popolare adibiti a snodi di trattative di scambio, un furgoncino per il trasporto disabili utilizzato come copertura itinerante dello spaccio. Sono alcuni espedienti neutralizzati dai falchi della Polizia di Stato, escogitati dai pusher per alimentare il mercato della droga nella capitale. I falchi hanno arrestato 7 pusher dal Quarticciolo fino a San Giovanni. Un bando per la sponsorizzazione tecnica di un progetto di fattibilità tecnico-economica volto all'ampliamento delle strutture espositive. A lanciare la gara internazionale la Galleria Borghese, costretta a fare i conti con la turnazione dei visitatori e gli accessi contingentati per gli spazi limitati. I responsabili civili restano a processo per la morte di Andrea Purgatori, è quanto stabilito dal GUP di Roma in udienza oggi a Piazzale Clodio, dove hanno preso parte i PM, parti civili e responsabili civili, tra cui il Policlinico Umberto I e le cliniche Pio XI e Villa Margherita. Il GUP ha respinto tutte le loro richieste di esclusione e restano dunque a processo. Un incidente tra quattro auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina.

0: all'altezza di Pomezia, direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli non ha per fortuna registrato feriti. Il 24 maggio, la domenica di Pentecoste, alle 10, Papa Leone presiederà la messa nella Basilica di San Pietro, lo rende noto l'ufficio delle celebrazioni liturgiche. Il tennis, Coco Gauff e Linda Noskova agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Perché se incontrarsi resta una magia, e non perdersi la vera favola.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te, Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: l'orgoglio in amore non è solo un limite, è un po' anche una complicazione. Nina Zilli per sempre su Dimensione Suono Soft. Devi cambiare casa, cucina? Beh, insomma, è il momento giusto per farlo. Parliamo di cucina, lo facciamo con Doimo Cucine, che ti aspetta da Cucine & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch. Il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina a chiavi in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucine & Co in via Mestre 18 o su cucineandco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: C'è una banca che da 70 anni cresce a Roma insieme a voi. Dall'11 maggio BCC Roma arriva anche a Parioli, in Viale Parioli 166. Vicina alle persone, alle famiglie e alle imprese del territorio. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Dal 1954 Roma è la nostra casa.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia

0: d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
2: Nella splendida cornice dell'Orto Botanico, il 15, 16 e 17 maggio 2026, arriva la prima edizione italiana di Cocktails in the City. Dopo 10 anni a Londra ti aspettano 10 esclusivi pop-up bar, street food gourmet, workshop e grande musica. Venerdì e sabato dalle 17 e domenica dalle 16 fino alle 23:30. Cocktails in the City, dove la mixology incontra la magia della natura.
3: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
4: Dimensione suono soft.
5: Staccate la corrente,

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

tipicamente un sound degli anni 60, per essere sempre preciso come mi piace fare, questo era il 1967. Ti prego, non fare i conti, non serve a niente, ma goditi questo momento insieme ai Beatles, All You Need Is Love. È una canzone un po' particolare perché parla, diciamo così, forse dell'idea che l'amore sia la forza più importante e universale nella vita, un concetto da non sottovalutare, perché il messaggio è proprio semplice: non servono potere, denaro, ma anche le regole complicate, perché alla base di tutto c'è proprio l'amore tra le persone ed è quello che manda un po' avanti tutto quanto. Questo un po' in un'idea idilliaca di questa canzone. 14:37 minuti sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, ancora un buon pomeriggio da parte mia, io sono Federico Grilli e resterò con te per le prossime ore di questa giornata fino alle 17.

0: Biagio Antonacci, la sua Non parli mai su Dimensione Suono Soft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, è la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per i lavoratori autonomi. Inoltre, all'erogazione e finanziamento, riceverai un buono vacanza di 7 giorni per ben 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 oppure vai su finanziami.it. Ricorda però, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui